Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:01.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Uno.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&Co, Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto, per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire, previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varrà dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
4: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
5: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina sui reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
4: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
5: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
4: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Service.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: gorgeous.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: 99 non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99.
7: Pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
8: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
2: La musica di ieri, oggi e domani.
3: Radio Parma, sempre con te.
2: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 9:00.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
7: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della camcaccia, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
8: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
7: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare, molto ricercate nel mercato illegale sul web, è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
8: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
7: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
9: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
8: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Fra poco con voi Andrea Gatti.
11: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.
14: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
15: Ma buongiorno, ci siamo tranquilli anche per questa mattina. Fammi vedere 261esimo giorno dell'anno, sì? Sì, perché è quasi weekend, 38esima settimana, benvenuti a tutti voi, aumentate ogni giorno, bene, mi fa molto piacere, avete scelto la radio giusta, non convenzionale, e ce l'avete pure a casa vostra, pensate un po', vi accompagna nel vostro territorio, esclusività delle notizie locali, beh, dove potere ascoltare se non a Radio Parma, la prima radio libera italiana. Quindi appuntamento anche per questa mattina, finalmente ci siamo arrivati al weekend, è quel momento della settimana dove la sveglia, lo sapete, sembra fare un po' meno paura, i programmi cominciano a prendere forma, nell'aria c'è quella sensazione meravigliosa del venerdì, ancora qualche ora e poi almeno per un po' possiamo lasciare fuori dalla porta impegni, corse, appuntamenti, magari cominciare ad assaporare quella bellezza di una trattoria di campagna con, ecco, se prima volevamo pranzare all'aperto, ora ci avviciniamo al periodo della stanza del caminetto, è vero o no? Ci cominciamo a dirigere verso questi tipi di atmosfere, poi la nostra cucina, quella del territorio, ha tanto da dividere con quella autunnale, invernale, calda, fatta di sapori, brodi, fumi, formaggio, ma veramente c'è da che godere in tutti i sensi. Oggi 18 settembre, prima di cominciare il nostro viaggio tra musica e anche parole, facciamo quello che mi piace fare ogni tanto, no? Apriamo la porta per qualche minuto al grande, grandissimo album dei ricordi. Ogni giorno, vedete, ci va a stimolare delle parti della nostra memoria. Pensate che proprio oggi, il 18 settembre del 64, la televisione americana apriva le porte di una casa decisamente poco raccomandabile, almeno all'apparenza. Una villa vittoriana, un maggiordomo gigantesco, una mano che è diventata personaggio e che se ne andava in giro da sola, è una famiglia che aveva un concetto, diciamo, tutto particolare della normalità. Arrivavano in televisione gli Addams, ebbene sì, Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Zio Fester, questi personaggi nati per essere poi inquietanti e diventati invece molto simpatici. Forse il loro segreto era proprio quello, no? In mezzo a tanta gente che cercava disperatamente di sembrare normale, loro erano felicissimi di essere estranei. Un salto ancora più indietro, 1851, a New York esce il primo numero di un giornale destinato a diventare uno dei quotidiani più famosi e influenti del mondo. Parliamo del New York Times. E se siete tra quelli che davanti a una bella vetrina perdono improvvisamente ogni capacità di ragionare, sappiate che il 18 settembre ha qualcosa per voi. Nel 1837 apriva il primo negozio Tiffany, molto prima di Aubrey Hepburn, molto prima di Colazione da Tiffany. C'era già quella vetrina capace di fare sognare tanti, e da allora sono cambiate parecchie cose, no? Tranne probabilmente una: entrare da Tiffany costa ancora molto meno che uscirne con qualcosa in mano. Attenzione, il 18 settembre è poi anche giorno di compleanni importanti. Nel 1928 nasceva Franco Franchi, uno dei volti più popolari della comicità italiana, palermitano, una mimica inconfondibile, una carriera lunghissima e naturalmente col sodalizio con Ciccio Ingrassia che ha accompagnato intere generazioni. Nasceva lui nel 28. Nel 64 nasceva a Firenze invece Marco Masini, uno di quegli artisti che basta nominare immediatamente parte una canzone nella testa. Ascolteremo tre dei suoi pezzi nel corso di questa mattina. E sempre oggi, 18 settembre del 1905, nasceva anche una donna che non aveva bisogno di fare praticamente nulla per riempire, bucare, come si dice, lo schermo. Parliamo di Greta Garbo. La chiamavano semplicemente la divina, elegante, misteriosa, irraggiungibile, una delle più grandi icone della storia del cinema. Oggi facciamo gli auguri a un signore nato addirittura nel 1819. Voi vi chiederete: ma chi è di così importante da essere ricordato a distanza di due secoli? Si chiamava Léon Foucault. Magari il nome vi porta improvvisamente sui banchi di scuola, perché quello del celebre pendolo con cui dimostrò la rotazione della Terra. Poi seguì anche il pendolo di Foucault, ma quella è un'altra cosa, nel senso è il titolo di un libro. La Terra gira ancora, il lunedì mattina che inspiegabilmente sembra non arrivare mai, mentre il weekend vola la Terra. E a proposito di weekend, in questo periodo c'è anche qualcuno che ha un programma molto preciso: comitive di parmigiani e parmensi a Monaco di Baviera. Arriva il periodo di una festa fatta di tavolate infinite, musica bavarese, brezel e soprattutto fiumi di birra. Parliamo dell'Oktoberfest, una festa nata nel 1810, diventata uno degli appuntamenti popolari più famosi del mondo. Il 18 settembre però porta con sé anche due ricordi. Il 18 settembre del 2024, giusto poco fa, ci lasciava Totò Schillaci. Per chi ha vissuto Italia 90, quel nome non è soltanto quello di un calciatore, di un'estate intera, gli occhi spalancati dopo un gol, le bandiere alla finestra, le notti davanti alla televisione e le cosiddette notti magiche. Totò Schillaci ne è stato uno di quei protagonisti. E poi nel 70 se ne andava a soli 27 anni un signore di nome Jimi

0: show'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e

0: la difesa, l'appello della difesa, analizzando i nuovi dati dal punto di vista dell'imputabilità, scrivono Giuseppe Sartori, Alessandra Bramante e Pietro Pietrini, il quadro documentato mostra come la capacità di intendere e di volere fosse abolita o perlomeno grandemente scemata. Inoltre alla difesa è stato anche affiancato Guglielmo Gulotta, avvocato, ma soprattutto nome illustre della psicologia forense. Queste le novità sul caso che trovate sul giornale di oggi, sul sito della Gazzetta di Parma. Poi passiamo anche a parlare della giornata di ieri, con la presentazione a Milano del progetto di Capitale Europea dei Giovani, Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, sarà un punto di riferimento, la nostra città un punto di riferimento europeo per le nuove generazioni, una vera piazza aperta al confronto, alla sperimentazione e alla partecipazione. E intanto una ricerca rivela che solo 4 giovani su 10 si sentono ascoltati dalle istituzioni, una ricerca che insomma riguarda sempre il tema dei giovani e quello che hanno affrontato ieri a Milano. Poi ci spostiamo a Berceto, perché per la seconda volta a distanza di pochi mesi i falsi carabinieri hanno tentato di raggirare un ex brigadiere in congedo che ha finto di cadere in trappola e poi ha fatto arrestare i due truffatori, due cittadini italiani di 25 e 64 anni, residenti entrambi fuori regione. Poi ci spostiamo alla sede della Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari, al Parco Aree delle Scienze, dove davanti allo staff di Giocampus e della Fondazione l'ex allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo, Mauro Berruto, ha trasformato l'incontro allenare, allenarsi e guardare altrove in una riflessione sull'educazione, sul desiderio, sulla responsabilità e sulla capacità di vedere oltre i confini della propria competenza. La volontà è ciò che è più difficile da allenare, ha detto tra le altre cose Berruto, rispondendo a una domanda posta da Paolo Barilla. E infine lo stop al bollo auto del 2027, un argomento di cui si parla ovviamente anche a Parma. Il governo Meloni vara l'esenzione per 14,5 milioni di veicoli, il 70% delle auto, comprendendo anche motocicli e ciclomotori. E intanto è scontro in aula tra la Presidente del Consiglio Meloni e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che apre gli archivi e presenta a Meloni il conto di 10 anni, nel 2016, quando era lui a proporre di cancellare la tassa, lei lo liquidava come venditore di pentole e mago della distrazione di massa. Queste insomma le parole menzionate da Renzi. All'appello, insomma alla provocazione del leader di Italia Viva, ha risposto Meloni dicendo: bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Questo insomma la discussione in aula su questo tema molto caldo di cui si parla, come già detto, anche nella nostra città. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Grazie Pietro, ci vediamo in studio 11:45 come sempre.
2: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma.
1: Allora, giusto il tempo di una canzone e poi arriveremo a ricordare e festeggiare i 62 anni di Marco Masini, fiorentino, cantautore, salita alla ribalta negli anni 90, vi ricordate, grazie a Sanremo, che gioca un ruolo centrale in tutta la sua carriera e si avvicina alla musica per caso, sin da piccolo, per seguire questa passione abbandona la scuola, studia musica e dopo aver collaborato con Giancarlo Bigazzi alla realizzazione di colonne sonore tipo Mediterraneo, Mary per sempre, Ragazzo fuori, nel 1990 vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Vi ricordate l'album d'esordio? Beh, intanto vi dico che si chiamava come lui, Marco Masini. Di solito si faceva così, no? Molto spesso gli artisti italiani nel loro primo album si chiamavano come loro, nome e cognome. Così è successo anche con Marco Masini. C'era il singolo che vinse le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, che vi ricorderete, provate un po' a ricordarlo già, lo ascolteremo fra poco.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci a Marco Masini ed ecco la canzone che vinse Sanremo Giovani di quell'anno. Ve la ricordate? Immagino di sì. Si chiamava Disperato.

Ed ecco qua, dopo Disperato, Marco Masini, ce l'ascoltiamo in un'altra canzone, 1993. E allora vediamo un po' di raccontarvi le cose principali di lui. Tornerà sull'Ariston, sul palco dell'Ariston nel 1991, ma di questo ne parliamo dopo.

0: ecco qua, ti innamorerai con l'anno seguente, vi dicevo, torna sull'Ariston, sul palco dell'Ariston e conquista il terzo posto con la canzone Perché lo fai, si apre la strada al successo che si arresta nel 2000 quando poi decide improvvisamente di ritirarsi dalle scene sentendosi perseguitato dai giudizi della critica e dalla fama di iettatore. Ricordate quante persone ha rovinato questa veramente cosa che ha dell'incredibile. Nel 2004 riparte da Sanremo, vince con la canzone L'uomo volante, tornando tra i protagonisti della platea musicale. Tra i cavalli di battaglia Ti innamorerai, Ci vorrebbe il mare, Ti vorrei, e nel 2020 si classifica al 15° posto a Sanremo con il brano Il confronto. Chiudiamo augurando i 62 anni migliori per lui con questa, appunto, Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

E con Interpol siamo arrivati giusto all'appuntamento di questa mattina con l'informazione quella locale che torna con la redazione di Gazzetta di Parma.it alle 11.45 e con quella di 12 TV Parma alle precisamente 10, 11, 12, 13, 14 eccetera eccetera fino alle 21 ogni punt'ora. Fra poco, dopo il segnale orario, quale secondo voi? Delle 10, no?

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Nuovo capitolo nel caso dei due neonati trovati sepolti a Vignale di Traversetolo. La difesa di Chiara Petrolini ha presentato appello contro la condanna a 24 anni e 3 mesi, chiedendone la soluzione per l'incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. I legali sollecitano nuovi approfondimenti neuropsicologici ed un'eventuale perizia psichiatrica. Appello anche della procura, che contesta la soluzione per la morte del primo neonato e chiede una diversa riqualificazione di alcuni reati. Un nuovo spazio verde dedicato alla memoria nascerà all'interno del cimitero della Villetta. È il Sentiero del Ricordo, progetto di ADE, che sarà pronto nella primavera del 2027. Previsti un percorso pedonale, cellette inserite nel verde ed un'area per la dispersione delle ceneri. I sanpietrini potranno riportare i nomi delle persone ricordate, mentre urne biodegradabili con un bulbo permetteranno di far nascere nuove piante. L'Università di Parma si conferma ai vertici nazionali per la qualità. Dopo la visita dello scorso maggio, l'ANVUR ha assegnato all'Ateneo giudizio di pienamente soddisfacente, confermando l'eccellenza già riconosciuta nel 2019. Valutati positivamente didattica, ricerca, servizi agli studenti e rapporti con il territorio. Soddisfatto il rettore Paolo Martelli, che parla di un risultato di squadra e di un riconoscimento alla reputazione dell'Ateneo. Ferma da mercoledì la seggiovia Lagdei Lago Santo, che necessita della revisione generale prevista al termine della vita tecnica dell'impianto. I lavori consentiranno di prolungarne l'utilizzo per altri 10 anni e richiederanno circa 500.000 euro. La provincia attende dalla regione la conferma del finanziamento. Parma e Genoa si preparano allo scontro salvezza di domenica al Tardini, con Questa e De Rossi ancora alla ricerca della prima vittoria. I crociati hanno raccolto un solo punto nelle prime 4 giornate, come i rossoblù, che condividono difficoltà soprattutto nella fase offensiva. Questa potrebbe ritrovare Bernabé dal primo minuto, mentre Brički, nonostante il periodo negativo, è stato convocato dalla nazionale maggiore svizzera. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: La musica continua.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Allora, di solito tre pezzi li ascoltiamo per ricordare un artista quando arriva nel mondo, quando nasce, e non lo facciamo quando se ne va. Ma quando se ne va, giusto un ricordino dobbiamo assolutamente farlo, soprattutto quando i nomi sono come quelli dei quali vi sto passando ultimamente. In questo caso Mr. Jimi Hendrix ci lasciava 56 anni fa, e per gran parte dei critici, degli addetti ai lavori, è il più grande chitarrista di tutti i tempi. È primato che gli è stato riconosciuto anche dalla rivista solita della quale parliamo, Rolling Stone. 2011, giusto quando è successo, nato a Seattle, nello stato di Washington. Il nome di battesimo è Johnny Allen Hendrix, fu cambiato dal padre James, da cui il diminutivo Jimi Allen Hendrix, in onore del fratello defunto. La povertà patita nell'infanzia non gli impedì di coltivare proprio la passione per la sua chitarra, arrivando a costruirne una rudimentale con una scatola da sigari e un elastico. Dopo gli esordi nel 1961 con i King Casuals, guadagna la ribalta della scena rock. 3 album in studio, 2 live registrato con la band The Jimi Hendrix Experience, e nell'ambito di questo progetto

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Re con Cesare Cremonini, adesso è il momento delle notizie dall'Italia e dal mondo, precisissime 10:30, per poi ritrovarci insieme ancora alla musica italiana di...
1: Il sound di Parma è qui!
2: Radio Parma, la radio siamo noi!
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
4: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro su Giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
5: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala, dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
4: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della cancaccia, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
5: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
4: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un rame evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Ed ecco qua quello che vi avevo annunciato, Ligabue, il suo ultimo pezzo insieme nel corso del nostro spazio di questa mattina, che giunge alla sua ultima parte per l'intera settimana.

quando si è giovani si è sempre quella convinzione bellissima, straordinaria, completamente folle di riuscire a cambiare il mondo, e così non è, o almeno pochi sono riusciti almeno a buttare un sassolino nello stagno e a lasciare qualche onda più o meno sonora, ma in questo caso, insomma, da Gene Capaldi questa That's Love, You Never Change the World, non potrai mai cambiare il mondo, ai quattro amici al bar di Gino Paoli qualcosa sappiamo, no? Insomma, questo è, e sono passati esattamente più di 40 anni dalla realizzazione di questo pezzo davvero straordinario che ogni tanto abbiamo il grande piacere di rifare passare da questa antenna insieme con loro, dopo lui. Era Gene Capaldi e sono i Supertramp.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Parlavamo proprio di loro qualche giorno fa, Gary o Jerry come preferite, poi c'è chi dice Jerry, chi dice Gary, Halliwell insieme, non c'è problema, accettiamo entrambe le versioni. Poi l'ho sentita lei ogni tanto dice mi chiamo Jerry, altre volte mi chiamo Gary, deciditi almeno tu o no.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti vostri.
2: Noi ci salutiamo qui con Touring Breaks, il pezzo che si chiama Painkiller, che vi porterà direttamente alle 11 all'informazione locale di Radio Parma. Ci sentiamo per tutto il weekend alle 22 con Occili ogni notte, in caso contrario lunedì a partire dalle 9. A presto, ciao!

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Nuovo capitolo nel caso dei due neonati trovati sepolti a Vignale di Traversetolo. La difesa di Chiara Petrolini ha presentato appello contro la condanna a 24 anni e 3 mesi, chiedendone la soluzione per l'incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. I legali sollecitano nuovi approfondimenti neuropsicologici ed un'eventuale perizia psichiatrica. Appello anche della procura, che contesta la soluzione per la morte del primo neonato e chiede una diversa riqualificazione di alcuni reati. Un nuovo spazio verde dedicato alla memoria nascerà all'interno del cimitero della Villetta. È il Sentiero del Ricordo, progetto di ADE, che sarà pronto nella primavera del 2027. Previsti un percorso pedonale, cellette inserite nel verde ed un'area per la dispersione delle ceneri. I San Pietrini potranno riportare i nomi delle persone ricordate, mentre urne biodegradabili con un bulbo permetteranno di far nascere nuove piante. L'Università di Parma si conferma ai vertici nazionali per la qualità. Dopo la visita dello scorso maggio, l'ANVUR ha assegnato all'Ateneo giudizio di pienamente soddisfacente, confermando l'eccellenza già riconosciuta nel 2019. Valutati positivamente didattica, ricerca, servizio agli studenti e rapporti con il territorio. Soddisfatto il rettore Paolo Martelli, che parla di un risultato di squadra e di un riconoscimento alla reputazione dell'Ateneo. Ferma da mercoledì la seggiovia Lag Day Lago Santo, che necessita della revisione generale prevista al termine della vita tecnica dell'impianto. I lavori consentiranno di prolungarne l'utilizzo per altri 10 anni e richiederanno circa 500.000 euro. La provincia attende dalla regione la conferma del finanziamento. Parma e Genoa si preparano allo scontro salvezza di domenica al Tardini, con Questa e De Rossi ancora alla ricerca della prima vittoria. I crociati hanno raccolto un solo punto nelle prime 4 giornate, come i rossoblù, che condividono difficoltà soprattutto nella fase offensiva. Questa potrebbe ritrovare Bernabé dal primo minuto, mentre Brički, nonostante il periodo negativo, è stato convocato dalla nazionale maggiore svizzera. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gillici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
1: Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran è diventato cruciale col blocco di Hormuz. Annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno agli ascoltatori da Pietro Amendola, bentornati al consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo ovviamente dalle novità sul caso di Chiara Petrolini, la 23enne condannata a 24 anni e 3 mesi per aver ucciso con premeditazione il secondo dei suoi due figli neonati e per averne occultato il corpo, oltre che per aver soppresso il cadavere del primogenito. Le novità riguardano la difesa di Chiara Petrolini, scrivono Giuseppe Sartori, Alessandra Bramante e Pietro Petrini. Analizzando i nuovi dati dal punto di vista dell'imputabilità, il quadro documentato mostra come la capacità di intendere e di volere fosse abolita o perlomeno grandemente scemata, così scrive appunto la difesa. Si è affiancato inoltre alla difesa della giovane anche Guglielmo Gulotta, avvocato ma soprattutto nome illustre della psicologia forense, e tutti questi dettagli li trovate sia sul sito della Gazzetta di Parma sia sul giornale con l'approfondimento di Giorgia Azzali. Poi parliamo di un incidente avvenuto stamattina a Parma al Pilastrello, poco dopo le 10 in strada Montechiarugolo all'altezza del discount Ecu Pilastrello Monticelli. Si è verificato uno scontro tra un'auto, una Peugeot bianca, e un camion in direzione Monticelli appunto. La macchina in particolare ha riportato danni evidenti sulla fiancata destra, quella del passeggero. A bordo c'era una donna di 88 anni che è stata portata con ferite lievi al pronto soccorso di Parma. Poi parliamo anche del Festival di Open, oggi parte la rassegna e in occasione appunto del festival è stata inaugurata oggi la installazione ideata da Iren Ambiente Look at You per promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti nella raccolta differenziata e sul ruolo che ogni cittadino svolge nella qualità del recupero dei rifiuti. L'installazione che trovate già appunto stamattina in Piazza Garibaldi, dove poi si svolgerà il festival. Poi parliamo di cronaca nera con un quarantenne straniero denunciato dai carabinieri per un furto tentato in un negozio del centro di Parma. L'uomo aveva rubato in particolare cosmetici dal valore di 100 euro in un negozio del centro, cercando poi di fuggire tra le vie della città. Analizzando attentamente le immagini, i carabinieri hanno isolato il momento esatto in cui l'uomo riempiva la borsa e si dava la fuga per poi denunciarla appunto. Poi parliamo anche della sede della Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari a Parco Area delle Scienze, dove davanti allo staff di Geocampus e della Fondazione l'ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto ha trasformato l'incontro allenare, allenarsi e guardare altrove in una riflessione sull'educazione, sul desiderio, sulla responsabilità e sulle capacità di vedere oltre i confini della propria competenza. La volontà è ciò che è più difficile da allenare, ha detto tra le altre cose Berruto rispondendo a una domanda di Paolo Barilla. Chiudiamo con la viabilità, con la provincia, chiusura totale al traffico della strada provinciale 28 di Varsi in corrispondenza dei ponti Corsenna Chiesabuona e Corsenna dei Bertonazzi nelle notti da martedì 22 a venerdì 25 settembre. Un intervento necessario per i lavori in corso di messa in sicurezza dei ponti per 2,8 milioni di euro di investimento. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Nuovo capitolo nel caso dei due neonati trovati sepolti a Vignale di Traversetolo. La difesa di Chiara Petrolini ha presentato appello contro la condanna a 24 anni e 3 mesi, chiedendone la soluzione per l'incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. I legali sollecitano nuovi approfondimenti neuropsicologici ed un'eventuale perizia psichiatrica. Appello anche della procura, che contesta la soluzione per la morte del primo neonato e chiede una diversa riqualificazione di alcuni reati. Un nuovo spazio verde dedicato alla memoria nascerà all'interno del cimitero della Villetta. È il Sentiero del Ricordo, progetto di ADE, che sarà pronto nella primavera del 2027. Previsti un percorso pedonale, cellette inserite nel verde ed un'area per la dispersione delle ceneri. I sanpietrini potranno riportare i nomi delle persone ricordate, mentre urne biodegradabili con un bulbo permetteranno di far nascere nuove piante. L'Università di Parma si conferma ai vertici nazionali per la qualità. Dopo la visita dello scorso maggio, l'ANVUR ha assegnato all'Ateneo giudizio di pienamente soddisfacente, confermando l'eccellenza già riconosciuta nel 2019. Valutati positivamente didattica, ricerca, servizi agli studenti e rapporti con il territorio. Soddisfatto il rettore Paolo Martelli, che parla di un risultato di squadra e di un riconoscimento alla reputazione dell'Ateneo. Ferma da mercoledì la seggiovia Lag Day Lago Santo, che necessita della revisione generale prevista al termine della vita tecnica dell'impianto. I lavori consentiranno di prolungarne l'utilizzo per altri 10 anni e richiederanno circa 500.000 euro. La provincia attende dalla regione la conferma del finanziamento. Parma e Genoa si preparano allo scontro salvezza di domenica al Tardini, con Questa e De Rossi ancora alla ricerca della prima vittoria. I crociati hanno raccolto un solo punto nelle prime 4 giornate, come i rossoblù, che condividono difficoltà soprattutto nella fase offensiva. Questa potrebbe ritrovare Bernabé dal primo minuto, mentre Brički, nonostante il periodo negativo, è stato convocato dalla nazionale maggiore svizzera. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
1: Ora a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
2: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta, pochi giorni dall'inizio delle lezioni, è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicatezza. Viaggio a tappe in aereo.
2: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:05. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Nuovo capitolo nel caso dei due neonati trovati sepolti a Vignale di Traversetolo. La difesa di Chiara Petrolini ha presentato appello contro la condanna a 24 anni e 3 mesi, chiedendone la soluzione per l'incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. I legali sollecitano nuovi approfondimenti neuropsicologici ed un'eventuale perizia psichiatrica. Appello anche della procura, che contesta la soluzione per la morte del primo neonato e chiede una diversa riqualificazione di alcuni reati. Un nuovo spazio verde dedicato alla memoria nascerà all'interno del cimitero della Villetta. È il Sentiero del Ricordo, progetto di ADE, che sarà pronto nella primavera del 2027. Previsti un percorso pedonale, cellette inserite nel verde ed un'area per la dispersione delle ceneri. I sanpietrini potranno riportare i nomi delle persone ricordate, mentre urne biodegradabili con un bulbo permetteranno di far nascere nuove piante. L'Università di Parma si conferma ai vertici nazionali per la qualità. Dopo la visita dello scorso maggio, l'ANVUR ha assegnato all'Ateneo giudizio di pienamente soddisfacente, confermando l'eccellenza già riconosciuta nel 2019. Valutati positivamente didattica, ricerca, servizi agli studenti e rapporti con il territorio. Soddisfatto il rettore Paolo Martelli, che parla di un risultato di squadra e di un riconoscimento alla reputazione dell'Ateneo. Ferma da mercoledì la seggiovia Lag Day Lago Santo, che necessita della revisione generale prevista al termine della vita tecnica dell'impianto. I lavori consentiranno di prolungarne l'utilizzo per altri 10 anni e richiederanno circa 500.000 euro. La provincia attende dalla regione la conferma del finanziamento. Parma e Genoa si preparano allo scontro salvezza di domenica al Tardini, con Questa e De Rossi ancora alla ricerca della prima vittoria. I crociati hanno raccolto un solo punto nelle prime 4 giornate, come i rossoblù, che condividono difficoltà soprattutto nella fase offensiva. Questa potrebbe ritrovare Bernabé dal primo minuto, mentre Brichki, nonostante il periodo negativo, è stato convocato dalla nazionale maggiore svizzera. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma,
1: sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
1: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
2: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
2: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
3: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi gol sono stati fatti anche belli.
1: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina all'ospedale Maggiore il nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri. La struttura, a riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, dispone di 12 posti letto e garantisce assistenza 24 ore su 24 con un'equipe multidisciplinare di oltre 40 professionisti. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica. Avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte. Il 71% degli spagnoli e il 67% dei britannici, ad esempio, ha già viaggiato anche per fare acquisti. Il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. Politica italiana e internazionale, guerra, economia, diritti, ambiente, musica e sport al centro della quarta edizione del Festival di Open che si apre alle 15 oggi in Piazza Garibaldi. In programma un videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi panel con ospiti in presenza e in collegamento, tra cui i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Locatelli e leader di AVS Nicola Frattoiani. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino Parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Tarco, la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Il calcio, prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierro in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna con Alberto Dallatani, regia Andrea Gatti e voi all'ascolto. Grazie per essere fedelissimi della nostra trasmissione che è arrivata all'ultima puntata di questa settimana. Poi io vi ricordo che, come da tradizione, quando ci sono le soste ci saremo lunedì, poi ci sarà la pausa fino al lunedì precedente la trasmissione, la partita successiva, quindi insomma sarà una pausa un po' più lunga anche in radio, come sarà in campionato questa pausa fino praticamente al 10 di ottobre quando si, per il Parma, quando si giocherà la partita con l'Inter. E ci sono tutti questo vortice, se mi consentite di definirlo così, di partite della nazionale, delle nazionali, per cui sono arrivate già delle convocazioni. Allora, Keita andrà con il Belgio, quindi da un lato bella notizia, sicuramente se lo merita, valorizzazione del giocatore, grande soddisfazione personale, tante felicitazioni. Peccato, se proprio dobbiamo dirlo, qui lato Parma nostro da tifosi, che mancherà per un bel blocco di lavoro. È vero che il campionato riprende il 10 e lui torna già l'ultima partita il 5, insomma non è che arriva proprio a ridosso, però quasi. Brički con la Svizzera l'avevamo già detto ieri. La cosa che mi stupisce di più, anche un po' negativamente da un certo punto di vista, lasciatemelo dire, non so come la pensate voi, Lontani convocato con l'Under 19. Massimo rispetto alla nazionale italiana, perché poi siamo i primi che ci arrabbiamo quando andiamo ai mondiali, eccetera eccetera. Mio modestissimo parere, un giocatore che è chiave in una squadra di Serie A, tra l'altro in un momento anche così delicato, ma la Serie A è sempre delicata per tutti, francamente che vada a fare un torneo amichevole di tre partite con l'Under 19 mi lascia un po' perplesso. Era già successo con Leoni, ricordo, capirei l'Under 21, ma francamente mandare in Under 19 un ragazzo che ha già esordito, segnato in Serie A, in Coppa Italia, così mancherà anche lui per un bel pezzo. Anche qui finiscono ancora prima le partite, se non altro l'1 di ottobre sono tre scontri per la nazionale Under 19. Speriamo che insomma non succeda niente, anche qua c'è da incrociare dita anche poi per gli infortuni. È vero che ci si infortuna anche in allenamento, ci mancherebbe. Il numero per scriverci lo conoscete, ma lo do nuovamente perché c'è sempre qualcuno che magari non ce l'ha o che chissà, magari dopo 11 anni ci ascolta oggi per la prima volta. 333-9200-170. Il primo messaggio arrivato è quello di Mark, che leggo subito, e dice: Parma e Genoa, due squadre che non segnano e che hanno un gioco per non perdere, come dicono gli ex crociati, per cui prevedo il primo 0-0 del campionato. È vero, non c'è stato ancora uno 0-0, l'anno scorso ne abbiamo fatti due col Genoa. Vediamo. Questo è Davidone che dice: dopo il pareggio di domenica prossima contro il Genoa già preventivato, la triste notizia è di non sentire più per così tanto tempo. Spero di tenere botta, Alberto, ma sì, dai, il tempo vola, Davidone. E poi Matteo da Roma che dice: secondo me in caso di risultato negativo questa rimarrà al suo posto. Certo, la sosta lunga potrebbe far riflettere la società. Il problema è che al rientro devi giocare con l'Inter, dove molto probabilmente perderai. Quindi per me, se dopo il turno con i nerazzurri non vinci in casa con il Torino, probabilmente il mister verrà esonerato. Io spero che questa trovi la quadra, anche perché lo vorrei vedere proporre la sua vera idea di calcio, sperando che metta tutti i giocatori nel proprio ruolo, senza troppi esperimenti. Sempre forza Parma, questo è appunto Matteo da Roma. Non so, vediamo, tutto talmente così in divenire nel calcio di oggi, cambia tutto talmente in fretta che ormai noi non mettiamo più la mano sul fuoco su nulla. Come ho detto ieri nel servizio del TG, e che avete sentito probabilmente anche qua in radio, auguriamoci di non porci il problema, ecco. Allora, Lorenzo dice: verrebbe da dire per fortuna che Keita non è stato convocato per i mondiali, altrimenti ci avrebbe lasciato anche lui. Capisco il tuo riferimento, nel senso che Cercati dopo il buon mondiale e Suzuki sono andati via, sì, perché no. Allora, qualcuno vuole suonare questa? Fatemi dei nomi allora, ragazzi, dice Davidone, che evidentemente si pone a difesa del tecnico spagnolo. Sulla piazza non ci sono nomi decenti, dice Davidone. Ripeto, l'augurio, l'auspicio è quello di non doverci porre minimamente il problema e che ci sia una bella vittoria, magari anche una buona prestazione contro il Genoa, e che i problemi siano tutti di De Rossi. Poi andremo a collegarci tra un po' con la sponda genoana di Genova per capire un po' come stanno anche lì. Facciamo così adesso, sentiamo il servizio di Marco Balestrazzi e poi abbiamo il primo ospite.
2: Una lunga pausa, quasi 3 settimane di stop per chi non gioca in nazionale, break inedito per la Serie A. Prima però c'è un turno delicatissimo che porterà al Tardini il Genoa. Stessa classifica del Parma, stessi dubbi, seppur con una rosa che forse ha qualche ambizione in più. Troppo facile dire che con un solo punto d'attivo le panchine di De Rossi e Questa siano a rischio. In realtà dai club non arrivano riscontri in questo senso. Il ritmo della Serie A però si conferma quello di un campionato mangia allenatori. Sono bastate 4 giornate per veder saltare Tedesco a Bologna e Grosso a Firenze. La sosta alle porte sarà un momento di riflessione per varie società. Con soli 0 punti la posizione più precaria pare quella di Stroppa Venezia. Circola già il nome di Roberto D'Aversa. In casa Parma lavori in corso e una novità che ha fatto rumore. Il nome di Carlos Questa era nella scaletta annunciata. Da tempo dei panel del Festival di Open per la giornata di oggi, ma poi è stato rimosso. Il peso specifico della partita col Genoa sembra allora aumentare. Che Parma vedremo? Sulla base della prova di Como pare già fatta la coppia offensiva. Lontani e Romero sono gli unici ad aver segnato fino ad oggi. Bene anche Almquist nel finale. Dietro, verso una conferma, il trio Diego Carlos, Troilo del Prato. La novità potrebbe essere Bernabé in regia al posto di Sierro.
0: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
1: Ipotesi che facciamo, che faremo da qui a domenica pomeriggio anche sulla formazione, che proviamo adesso ad approfondire come diversi altri temi con il primo ospite, il giornalista Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
3: Grazie, ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna anche da parte mia e buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Sì, vedremo adesso che cosa accadrà per domenica, tenuto conto che poi c'è la sosta di 3 settimane.
1: Ecco,
3: per
1: quello che tutti si chiedono infatti è: ma davvero Questa rischia? Tu cosa ne pensi?
3: Allora, io posso dirti che le dinamiche del Parma sono sempre molto strane e particolari. Di certo, se Genoa perde, De Rossi la panchina ce l'ha già segnata, questo è poco ma sì, sicuro. Io riterrei altrettanto, in una società diciamo con dinamiche normali, se accadesse che il Parma perdesse casa, perché sarebbe la terza sconfitta in casa contro avversarie dirette a inizio stagione, quindi sarebbe una vera e propria debacle. Ecco, dopodiché Conte, come si sa, non sono sempre allenatore, ma i giocatori non si possono esonerare e quindi a pagare sono sempre gli allenatori. Di certo quello che si fa, ad esempio, io ho letto tanti commenti di conforto per la partita di Como. Io non sono molto d'accordo. Como non si è visto dopo. Si sono visti alcuni sprazzi e ad esempio gli unici tiri in porta del Parma sono stati fatti tutti da Romero quando è entrato, con iniziative personali, tranne l'ultimo, il gol, è stato una Almquist che entrando in campo ha dato, come sua abitudine, un minimo di vitalità, pur con un po' di confusione, ma ha servito il pallone quando la partita peraltro era già decisa, ma ha servito il pallone che poi Romero ha messo ottimamente in rete. Ci sono note positive, ma di singoli. Il gioco di squadra non si vede. Cioè, l'impostazione del Parma ancora, cioè, abbiamo giocato 4 partite e in 4 partite sono stati praticamente, non dico 4 moduli, ma comunque 4 modalità di giocare differenti, quindi non c'è un'identità ed è questo quello che secondo me preoccupa di più, al di là del valore dei singoli giocatori, su cui insomma io già mi sono espresso, qualcuno buono c'è, ma insomma della campagna acquisti dell'estate 2025 l'unico titolare discusso da tutti, cioè che si è quindi affermato e ha trovato il proprio posto, è Troilo. Tutti gli altri o sono stati ceduti e ritirati in prestito, oppure sono presenti e sono panchinari fissi come Cremaschi, oppure giocano come Brizzi, ma non si può certo dire che si possa essere contenti delle sue prestazioni. Quindi questo è già indicativo. E quest'anno, vediamo, però nuovi arrivi non sono pronti dal punto di vista fisico. Cioè Sierra una partita di 90 minuti non è in grado di tenerla. Nel primo tempo contro il Como è stato travolto dal dinamismo dei centrocampisti del Como, ma è comprensibile, visto i suoi recenti trascorsi. E stessa cosa, sta migliorando, Diego Carlos sarà un inserto importante, ma fatica ad arrivare in fondo ai 90 minuti. E invece gli altri acquisti sono quasi tutti, a parte Lontani, sono già quasi tutti un po' spariti nella marea delle cose. Ecco, quindi manca in questo momento un'identità chiara al Parma.
1: Allora, su Brizzi
3: era stata trovata a fine scorsa stagione e adesso è mancata.
1: Su Brici scrive Romano: si vede che in Svizzera vogliono capire come fa a giocare titolare in Serie A il nostro esterno destro. In riferimento alla convocazione, in effetti non è che stia facendo molto bene. Mi ha un po' stupito questa convocazione.
3: Brici, chiarisco, era uno dei pochi giocatori che all'inizio della scorsa stagione io avevo elogiato, sì, perché era entrato in campo nelle prime partite, anche per la prima parte di stagione, con una certa autorevolezza. Dopodiché ha avuto un'inspiegabile evoluzione, che in parte è motivata anche dal fatto che poi non era più titolare, ma tutte le volte che anche entra in campo non si capisce, cioè non si vede, come dire, lo sprint che dovrebbe avere un giovane della sua età, cioè lontani. Non ha fatto tutte belle partite, ma tutte le volte che è entrato in campo ha dato l'impressione di esserci, cioè di essere sul pezzo. Sì. E poi, se riesce di più o di meno, un giovane di 18 anni qualche volta può anche sbagliare, ma è un giocatore che lo vedi che è lì, è sul pezzo. E Brici ultimamente è quasi svagato, cioè non si capisce. E mi dispiace, perché potenzialità secondo me ne ha, però oggettivamente in queste prime quattro giornate il rendimento di Brici è stato veramente deludente, cioè una partita sufficiente. Non la ricordo, neppure quella di Coppa Italia con la Cremonese, è stata un disastro anche quella.
1: Cioè, ti chiede Lorenzo, ma se pareggiano saltano entrambi gli allenatori?
3: Che bella domanda, bella battuta. Non lo so, il pareggio è un brodino, sono tutte e due le squadre ultime a un punto, quindi insomma la situazione è simile. Si deve vedere anche come arriva il punto, perché il pareggio può arrivare in tanti modi, fortunatamente, oppure insomma, dopo una prestazione sfortunata invece in termini di, quindi pareggio non è detto. C'è da dire una cosa, che la sosta di tre settimane, Parma perderà alcuni giocatori, però il grosso della rosa alla fine quest'anno rimane qui, cioè fondamentalmente il nucleo dei titolari rimane a Parma, senza grandi particolarità, forse sì, convocato Touré, ma insomma possiamo anche farne a meno, anche lui per quanto visto finora.
1: Sì, Keita, allora diciamo prima Keita col Belgio, ma soprattutto la cosa che più mi stupisce è Lontani, che dovrà rispondere alla chiamata dell'Under 19 per tre partite amichevoli. Questo è abbastanza
3: inspiegabile. Questo effettivamente, diciamo, anche perché è uno che ha già esordito in Serie A,
1: esatto.
3: Sì, l'Under 19, forse le qualificazioni per il campionato europeo, capirei,
1: no,
3: di uno che segni. Così, oltretutto magari si rischia non lo auguro, ma magari anche un infortunio anche non grave, ma per un amichevole dell'Under 19 l'avesse convocato
1: con l'Under 21, ecco, esatto, infatti l'avremmo
3: capito,
1: esatto,
3: anche con l'Under 21, dico, insomma è un sottocategoria, quindi andrebbe bene. Così effettivamente sono quelle cose un po' strane, ma comunque tornando a domenica, è una partita, non dico risolta, ci sono 5 giornate, però insomma ci sono quelle partite. L'anno scorso il Parma fino alla partita con la Lazio era stato veramente, e con la Lazio era stato assolutamente inguardabile, una sconfitta vergognosa nelle proposte. Da lì in poi è scattato qualcosa, una scintilla che poi con il mercato di gennaio aveva avuto anche rinforzi veri tecnici e la squadra aveva un po' cambiato. Però adesso l'impressione è di una squadra senza vera identità, che non cerca, cioè, e consciente di questa, che in parte mi sento anche di discutere, perché partire con titolare Nesta e Pesce, insomma, rispetto a Romero, va bene che Romero non tenga tutti i 90 minuti, va d'accordo, però allora fai partire Romero e poi Nesta gioca l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, perché non c'è paragone fra i due, si è già visto, cioè, Romero è un bomber, solo che va servito, non è uno che fa gioco lui, gli deve essere dato il pallone, poi quando ce l'ha prova a tirare, questo è indubbio. Però il Parma non ha un'identità, quella che abbiamo visto nel Monza e nel Cagliari, per dire. Squadre non trascendentali, che lotteranno per la salvezza, non credo che insomma avranno campionati, però giocano, hanno giocato almeno qui a Tardini a memoria. Il Parma no, il Parma adesso gioca all'impronta, perché anche a Como il primo tempo è stato semi-disastroso, cioè non si è praticamente quasi vista palla tranne negli ultimi minuti, poi nel secondo tempo è andato un po' meglio. Ma come? In che modo? Cioè, qual era il...

0: Io sarei un po' stupito di rivedere Touré dall'inizio, ti dico la verità, anche se potrei anche aspettarmelo.
1: Ma Touré ci sta insistendo molto, ma in realtà purtroppo, allora, i numeri tecnici se li ha. Se uno va a vedere gli highlights di Touré, è un giocatore. A me fa pensare il fatto che l'Atalanta lo abbia ceduto in prestito dopo averlo pagato 30 milioni di euro rotti solo due stagioni fa. Nelle ultime tre stagioni ha giocato solo 64 partite, sono poche, e tutte le assenze più o meno, da quello che ho capito, erano per infortuni, più o meno gravi, ma per infortuni. Quindi non è anche lui in una gran condizione fisica, però oggettivamente ha praticamente sempre giocato, è uno dei pochi sui quali ha sempre puntato questa. Il risultato è stato ampiamente deludente, cioè sì. Se penso anche solo Friedan, che non è a Como, non ha fatto meglio di Touré, però in qualche partita, qualche sprazzo, magari in un ruolo un po' diverso dal laterale, che non credo sia il suo, potrebbe più seconda punta, Friedan in appoggio a Romero magari potrebbe anche, ma Touré non ho visto segnali di vita, quindi a un certo punto va bene che il giocatore deve giocare, deve prendere la forma, però non puoi anche in una squadra che è in crisi aspettare tutti i giocatori che presumibilmente sono in crisi, ma insomma bisogna cercare di fare legna con quello che c'è, e se Bernabé non ha problemi fisici, tutta la vita gioca lui al posto di Sierro, che comunque più di 50 minuti di autonomia, 60 non vediamo in questo momento.
0: Luigi ti fa una domanda difficile, Luigi. Difficile perché ti chiede un giocatore che non abbiamo visto giocare. Ti dice, metteresti De Martis insieme a Romero?
1: Allora, De Martis è un giovane che potrebbe essere come Lontani. L'entusiasmo ce l'ha. De Martis però lui ha spiegato quando è stato presentato che si sente prima punta. Ecco, allora è un po' difficile secondo me, perché Romero non è proprio una primissima punta, nel senso il fisico non è quello del centravanti alla Pellegrino o comunque di quelli che fanno spallate o lo stesso Kenko del Como, che è travolgente per la pia. Però è un egoista, cioè uno che prende la palla e punta la porta. Giocarsi di fianco per chiunque è un po' difficile. È da vedere, non vorrei che facesse la fine di Cremaschi, De Martis, cioè Cremaschi che adesso è stato anche riscattato, credo fino al 2030-2031 in contratto, però i fatti dicono che l'anno scorso questo non l'ha mai utilizzato fino a 5-6 giornate alla fine, poi quando le 2-3 partite che ha fatto le aveva fatte anche benino, poi si è sfortunato. Preparazione, tornato insieme alla squadra, contratto rinnovato, quindi fiducia rinnovata della società, non ha mai giocato, e quei pochi minuti sprazzi di partita che ha fatto non è riuscito a esprimersi, quindi non lo so. Qui c'è un sacco di giocatori che non si capisce bene quali sono le potenzialità. Diego Carlos in difesa mi pare un buon acquisto, ma la difesa, diciamo, in questo momento forse è l'ultimo dei problemi, è in mezzo al campo e davanti che non c'è una fisionomia precisa. C'è il solito Keita che raccoglie la scuola, però ad esempio Ordoñez ha giocato tutto il la pre-season, l'inizio delle prime partite e adesso è finito in panchina. Quindi perché probabilmente non è funzionale, certo, però intanto tutto il campionato è stato fatto in un modo, adesso sta giocando in un altro, quindi se si vincesse col Genoa probabilmente questa avrebbe tempo per riassemblare un po' la squadra, assenza permettendo, nelle tre settimane di sosta.
0: Ti giro questa considerazione di Daniele che dice: l'accanimento dopo poche partite nei confronti degli allenatori è prerogativa del campionato italiano. In altri paesi questo non accade. Vedasi ad esempio il Tottenham di De Zerbi, che dopo investimenti fra acquisti e cessioni di 200 milioni ha 2 punti a 10 dalle capoliste. Un po' di pazienza, e trovo folli gli esoneri a Firenze e a Bologna, non che resti questa.
1: Allora, a Firenze e Bologna non sono 2 esoneri folli. A Firenze è stato esonerato Grosso perché in pratica ha detto che non credeva nella squadra che gli avevano messo in campo. Sì. Questo è apparso chiaro e subito, e si è visto subito che Manoli è arrivato dopo 3 giorni e la Fiorentina ha cambiato faccia. L'ottenuto ha speso un sacco di soldi nel mercato, se l'allenatore è parso evidente, non credo. A Bologna, questo lo so per diretta fonte di alcuni colleghi, praticamente del tedesco, che è italiano, differenza di italiano che è tedesco, che sta facendo tra l'altro benissimo, è diventato l'idolo dei tifosi del Besiktas, sì, che hanno messo italiano, un coro per lui addirittura nell'ultima giornata di campionato italiano. Tedesco è un allenatore che ha fatto quelle scelte che a volte, ad esempio, noi non capivamo di Pecchia nell'anno di Serie A. Cioè, giocato, per esempio, Bernardeschi, che è il miglior giocatore che è Bologna, che ha fatto capire insomma lui il suo ruolo è dietro le punte, mezzo trequartista, mezzala, quello che volete, ha fatto giocare sempre sulla fascia, e ha lasciato in panchina l'unico loro giocatore che non ha visto adesso come

0: ovviamente Roma che ha le caratteristiche da regista e la squadra del centro-regista in campo. Ci sono state anche lì delle fratture con Skorupski lasciato in panchina perché è arrivato in ritardo un allenamento, poi schiera Ravaglia che pronti via fa un errore che costa quasi un gol a Bologna. E anche lì, cioè lì più che i risultati hanno contato secondo me dinamiche interne dello spogliatoio, sicuramente a Firenze, sicuramente a Firenze, ma anche a Bologna non si è inserito bene nel gruppo che era rimasto e poi gli hanno tolto i forti e quindi è difficile far bene. E qua parlo una cosa un po' diversa, però l'impressione che si è avuta è che già quest'estate non ci fosse questo feeling così così grande tra la società e l'allenatore. C'è stato un po' troppo tiramolla sul fatto che questa rimane, sì, poi è rimasto come tutti pensavano, auspicavano e speravano, ma ci abbiamo messo un po' di tempo. Quindi qualcosina c'è, insomma, perché partire con la difesa 4, fare tutto il precampionato e poi rendersi conto adesso che sia 5 o 3 cambia poco, ma insomma giocano 3 centrali, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato nella fase preparatoria, perché se no si partiva ancora così, cercando di portare il gioco un po' più avanti. Non è che con la difesa 3 devi per poco giocare 90 minuti nella tua metà campo,
1: sì, sì.
0: Però faccio un esempio: Valeri è uno degli inamovibili, perché anche sì, il sostituto Carboni, insomma, non è che abbia questo gran valore. Però se gioca comunque a Como è stato molto positivo Valeri, ma se si giocava con la difesa 4, Valeri anche in precampionato non ha fatto bene, perché sì, non è il suo, ce l'hai, è un titolare.
1: Penso che sia un punto fermo quello, un punto fermo.
0: Che sì, è proprio uno di quelli 5. Che nessuno mette in discussione, però lui ci sta, lui fa il soldatino, cioè dicono giocare a difesa 4, non è che dice no, guarda io non gioco, perché però il suo è fare il braccino vantato di sinistra che poi rientra in difesa, ma non ha l'obbligo di rientrare perché c'è qualcuno che lo copre.
1: Eh sì.
0: Così fa meglio il suo lavoro davanti, che in cui è bravo, perché comunque credo che sia uno dei giocatori della Serie A che ha crossato di più, ho visto le statistiche, che ha fatto più cross, insomma alla fine insomma il suo lo fa.
1: Gianluca, per concludere il tuo intervento, che tipo di partita ti aspetti domenica, non dal Parma, globalmente da entrambe le squadre?
0: È una partita abbastanza, almeno all'inizio, molto chiusa, cioè tutte e due per primo non prenderle all'inizio, poi le dinamiche, la prima delle due che riuscirà a fare qualche azione insomma un po' galoppante, a meno che non decida Parma soprattutto in partita lassata, ma di sicuro Genoa non viene qui per andare lassato, anche perché studiando le caratteristiche del Parma De Rossi vedrà che se il Parma trova una squadra che non fa gioco, cioè che insomma lascia l'iniziativa, è più in difficoltà che se trova una squadra che l'iniziativa la prende. E quindi mi aspetto all'inizio una partita un po' chiusa, con forse un Parma che potrebbe essere un po' più d'assalto e un episodio che la decida, perché tutte e due le squadre sono, anche Genoa è veramente in gravi difficoltà e la classifica rispecchia quello che hanno rispecchiato le due squadre. Con episodi arbitrali a parte non possiamo recriminare di non aver fatto punti in partite dove potevamo farne, ecco. Sì, un punto in più forse, ma insomma col Cagliari c'è qualche motivo per cui il Cagliari non doveva vincere, e col Monza è stato un miracolo perché il Como è stato il migliore in campo, poi a Torino e Como si è perso contro squadre più forti, con episodi, qualche episodio di calcio, a Como si sarebbe perso lo stesso, a Torino forse dando il rigore magari forse la partita è cambiata, però insomma non ci sono grandi recriminazioni, e il Genoa uguale insomma, hanno anche lì un episodio del rigore clamoroso non dato anche a loro, per il resto quindi mi è stata una partita un po' chiusa, con squadre timorose quasi da insomma da già metà campionato quando c'è la zona salvezza che incombe, ecco,
1: sì,
0: questo
1: sì. Chiaro. Gianluca Zurlini, grazie mille per essere stato con noi e insomma a presto
0: e buon proseguimento di trasmissione.
1: Allora, qualche messaggio, perché c'era un messaggio per questo, ovviamente ci sono anche quelli di segno opposto. Qualsiasi società normale, ci scrive Gabriele, dice: metterebbe in discussione l'allenatore se non vincesse domenica. Non capisco tutto questo attaccamento a questa, che finora a livello di gioco non ha dimostrato nulla, al di là di una salvezza irripetibile per come è avvenuta. Se i giocatori sono buoni e non rendono, la colpa è dell'allenatore. Ma questa ha già fatto una stagione e abbiamo visto come. Ora cosa ci dovremmo aspettare di diverso e dargli altro tempo? Ma, dice, conclude così Gabriele. Luca ci ricorda la designazione arbitrale, grazie Luca, sarà Mariani di Aprilia l'arbitro, assistenti Bindoni e Zezza, quarto uomo di Marco, al VAR di Paolo, all'Avar Mazzoleni, torna Mazzoleni, che è inossidabile Mazzoleni al VAR. Nicolussi tornerà a gennaio, dice Lorenzo, speriamo, dunque speriamo anche un po' prima, sinceramente, no, speriamo assolutamente prima. Sono Chicco, questo è un messaggio molto lungo, allora facciamo così, leggiamo questo e poi andiamo in pubblicità. Il problema che si nota di più nel Parma è che conquista sempre palla in difesa ma poi non riesce a uscire, vuoi perché la squadra avversaria ti aggredisce, ma il più delle volte si sbagliano passaggi elementari o si trattiene troppo palla per mancanza di riferimenti. Ecco, consiglierei a questa di tenere le distanze giuste fra i giocatori a centrocampo, per esempio Como, Lontani e Touré giustamente tornavano, ma a un certo punto si dovevano fermare, non devono andare in linea con i mediani, altrimenti come si esce? Il 3-4-2-1 è meglio del 3-5-2 semplicemente perché ti dà due mediani invece di uno, ti dà due trequartisti invece che zero, e con gli attaccanti che abbiamo la trequarti è l'unica zona che da calpestare il più possibile. Vedremo dopo questa tua analisi tattica, direi che Chicco che possiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Eccoci di nuovo in diretta per questa puntata del venerdì di Palla in Tribuna. Diamo subito il ben collegato ad Andrea Ferretti. Ciao Andrea.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Attaccante da quante presenze nei professionisti? Non so se hai tenuto il conto.
8: Erano tra i 70 e 400.
1: Andiamo per i 400 e tra l'altro una cifra simile agli anni che compi oggi, che sono 40. Io ti ho chiamato casualmente oggi e lo sai bene, quindi non è che l'ho fatto apposta, ma è caduto nel giorno del tuo 40° compleanno, quindi ti facciamo tanti auguri e viva la classe degli 86.
8: Grazie mille, gentilissimo, grazie.
1: Allora Andrea, te e tanto anche tuo fratello, un passato nelle giovanili del Parma, certo. Quindi insomma sempre legato alla maglia gialloblu, e hai anche fatto qualche uscita con le Legends, hai giocato anche quella bellissima partita al campo della Virtus a fine giugno che ha commemorato l'impresa di 10 anni fa che avevi vissuto, tra l'altro sempre giocando nel professionismo, perché tu hai giocato anche nella Feralpi Salò, credo, proprio contro il Parma quell'anno.
8: Esatto, bravissimo, quando il Parma ha vinto il campionato. Esatto.
1: Tu hai segnato anche alla Reggiana con la maglia della Feralpi Salò, tra l'altro, in carriera.
8: Tanti gol, tanti gol.
1: Esatto, quindi questo è sempre un bel ricordo. Esatto. Andrea, come stai vivendo questo? Che giudizio dai di questo inizio di stagione del Parma? Abbastanza complicato.
8: È un po' complicato, un po' amaro, ma secondo me si può riprendere. Che l'anno scorso è partito bene, è partito meglio, però ha fatto un miracolo a salvarsi, secondo me. E quest'anno deve ripetersi.
1: Allora, qualcuno diceva che l'anno scorso ha fatto una salvezza irripetibile. Esatto. Questa, per come sono andate le cose, secondo te qual è l'aspetto da cercare di raddrizzare nel più breve tempo possibile?
8: Sicuramente la chiave di una salvezza di una squadra come il Parma deve essere la difesa, cercare di subire meno gol possibili, e poi davanti bisogna trovare qualcuno che la butti dentro ogni tanto e allora porti a casa dei punti, come deve succedere domenica contro il Genoa.
1: Che partita sarà secondo te? Perché è una partita, raramente abbiamo visto partite dove poi dopo possiamo fare mille ragionamenti, mille supposizioni, però diciamo così, buttata lì così, è una partita dove effettivamente entrambi gli allenatori rischiano qualcosa. Che partita sarà secondo te? Vincerà la paura?
8: Spero di no, spero che sia una partita aperta e che si divertino, perché se prevale la paura poi non sarà sicuramente una bella partita. Spero che il Parma possa farcela e che non caccino né De Rossi. Esatto. Se vince ovviamente il nostro non lo caccia
1: in qualche modo, che si salvino tutti e due, anche se in caso di sconfitta sembrava un po' segnato il destino di De Rossi, ma questo insomma
8: sono... mi dispiace, però l'anno scorso anche lui ha fatto un'annata strepitosa per la squadra che aveva.
1: Sì, è vero, assolutamente, assolutamente. Allora, secondo te è il momento di, sarà nuovamente il momento di vedere Romero titolare?
8: Secondo me sì. Ti piace? Ha bisogno dell'attaccante,
1: ti piace come attaccante da collega?
8: Sì, spero che possa magari fare di più di quello che ha dimostrato in queste partite. Mm-hmm. Comunque non è facile, non gli arrivano tanti palloni, ma infatti. Speriamo che si possa riscattare, dai.
1: Allora, in mezzo manca un po' di qualità probabilmente, si risente dell'assenza di Nicolussi, Caviglia e Bernabé, adesso è arrivato Sierro, si gioca con questo 3-4-2-1, anche lì, secondo te cosa manca in mezzo al campo, se manca qualcosa?
8: Sicuramente, come hai detto, tempo di qualità manca, e Bernabé sappiamo che giocatore è, e quindi non è facile da piazzare.
1: Dovrebbe essere titolare col Genoa, speriamo, perché... C'è veramente bisogno, sì.
8: Anche secondo me, anche per il suo carisma e la sua personalità soprattutto.
1: Sì. Sì, poi anche uno che lotta, recupera palloni.
8: Sicuramente.
1: Al netto di questo benedetto contratto non ancora rinnovato, adesso cerchiamo di usarlo per quel che è più funzionale al Parma.
8: Esatto, i giocatori che devo rinnovare poi si vedrà più avanti. L'importante è che diano il loro massimo quando vengono chiamati in causa.
1: Assolutamente, e vabbè, non è il tuo mestiere il portiere, ma siamo partiti con Corvi, c'è da fare che scalpita, non so se in carriera hai avuto situazioni dove c'erano due portieri che più o meno partivano alla pari, può essere un vantaggio, uno svantaggio nell'uno o nell'altro secondo te?
8: È successo, però dalle mie esperienze un portiere titolare ci deve essere, mm-hmm. e l'altro deve essere bravo a essere pronto, farsi trovare pronto quando uno infortunato o squalificato. Poi dopo, se ne hai due che possono giocare titolare tutti e due, ben venga. Però magari uno perde un po' di fiducia sapendo che dietro a un altro, facendo diciamo una papera durante la partita. Quindi ha i suoi pro e i suoi contro questa cosa.
1: Sono d'accordo. In difesa, vabbè, si è tornati a tre, forse anche un po' inevitabile, visto quello che
8: secondo
1: si è visto
8: l'anno scorso.
1: Vista la presenza di Valeri, come diciamo prima, è più adatto a quinto, insomma, sembrava un po' un ritorno annunciato, ecco.
8: Magari gli dà anche più stabilità alla difesa e al portiere.
1: Sì, esatto.
8: A Edo, che peraltro conosco.
1: Ah, ecco, ecco, qualcuno ha detto che, insomma, contro il Como, qualche mezzo errore, io... Vabbè, onestamente non lo ritengo responsabile di nessuna delle sconfitte.
8: No, ci può stare. E se un portiere riceve un tiro a partita e lo para, è un fenomeno. Ne riceve 10 su uno, fa una mezza gatta, è un gattaro.
1: Sì, sì.
8: Quindi sai bene come funziona.
1: Verissimo, verissimo. Senti, mi fai un po' un pronostico su te, chi sono le squadre un po' più traballanti, quelle che lotteranno fino all'ultimo per salvarsi e magari non ce la faranno, non so, Monza, Lecce?
8: Per adesso, da quello che si è visto, Monza, Lecce, il Genoa, ci butto dentro il Parma, ma secondo me si può tirare fuori. Il Frosinone adesso ha dimostrato di star bene, ma sappiamo bene che le neopromosse partono così e poi dopo possono avere dei deficit più avanti.
1: Venezia
8: anche, e quindi vedremo strada facendo come si comporteranno e chi riuscirà a riagganciare un po' la classifica dei punti.
1: Allora, nel Genoa ti faccio un'ultima domanda, c'è questo Osmaic che conosciamo poco, c'è Colombo che ha sbagliato tra l'altro l'unico rigore concesso finora in Serie A, sì, Colombo è un attaccante, per carità, sempre di Serie A si parla, che finora... La vera esplosione non l'ha ancora fatta, ecco, non so se
8: esatto,
1: sia poi
8: non l'ha ancora fatta, ma secondo me è un ragazzo molto interessante, con un bel talento, un bel piede.
1: Vedremo, speriamo che non lo dimostri domenica.
8: Speriamo che non lo dimostri domenica, esatto, che si è abbattuto dal rigore sbagliato.
1: Esatto. Andrea Ferretti, grazie per essere stato con noi, goditi questa giornata e i tuoi 40
8: mille.
1: Anni. Ciao,
8: grazie
1: Andrea,
8: mille
1: alla prossima,
8: a voi, gentilissimo,
1: grazie.
8: Buona giornata.
1: Ciao. Allora, intanto che chiamiamo il prossimo ospite, leggo qualche messaggio. Allora, prevedo uno squalido 0-0, dice Mick, con tutte e due le squadre con paura di perdere. Non sono un amante di questa, ma anche in caso di cambio la qualità dei giocatori è quella, non saranno fenomeni con un nuovo allenatore. Poi insomma vi dividete, come è giusto che sia. Gianluca, nell'eventualità, ecco, era per Azzurri, nell'eventualità dovesse saltare questa, chi ti piacerebbe come sostituto? Era un messaggio per Zulini, ma potete anche rispondere, siamo qui per parlarne in libertà, anche per esorcizzare e scongiurare la cosa. Riguardo a vedere l'idea di calcio di questa, non v'è nulla da aspettare, lo ha dichiarato e provato, ma non ha per ora i giocatori per attuarla. Su un esonero sarebbe assurdo ad ora, serve tempo a ripartire ogni volta. Non vorrei sia più questa mollare, visto il mercato non troppo coerente con le sue idee, dice Stefano. Giocare come l'anno scorso senza la fortuna dell'anno scorso è un suicidio, quindi fa bene a provare il mister sperando i vari palesi adattamenti dei giocatori maturino nel tempo. Chi ha convocato Mancini al ruolo di Lontani, giusto per valutare? Non lo so, perché non sono ancora uscite le convocazioni, le vedremo. Intanto diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite, che è Pinuccio Brenzini, un'autorità del giornalismo genoano, se così ti posso presentare. Ciao Pinuccio.
9: Per carità, l'autorità è troppo, ci mancherebbe altro. Beh, insomma, un semplice collega genoano.
1: Grazie per essere stato con noi, Pinuccio. Insomma, allora qui ovviamente ci facciamo mille pensieri su cosa potrebbe succedere domenica in campo e anche dopo la partita. In base al risultato e anche al gioco, penso che a Genova sponda rossoblu sia un po' lo stesso, cioè due allenatori che si giocano molto domenica. Non so se tutto, dimmi tu come sta soprattutto la posizione di De Rossi.
9: Ma guarda, io credo che la partita sia estremamente delicata, come hai sottolineato tu. Credo che De Rossi si giochi molto, ma non credo, qua chiaramente non ho prove ufficiali, ma sono solo sensazioni che cerco di riportarvi, non credo perderebbe la panchina.
1: Ah, ok, questo è interessante, perché qualcuno diceva potrebbe, invece che partita ti aspetti? L'anno scorso 2-0-0 l'andata e ritorno, tanto il Parma non ha mai segnato al Genoa da quando è tornato in Serie A in quattro precedenti. Che partita ti aspetti domenica?
9: Ma è certamente una partita delicatissima, non a caso ci conta la società, ci contano i tifosi che stanno arrivando in massa, stanno preparando ad arrivare. Stato importante, positivo comunque, per poter poi essere sereni nel lavorare nella sosta, anche sì. se voi mi insegnate che nella sosta, con i tanti nazionali che ormai con tanti giocatori, infatti, stranieri, diventa sempre difficile anche poter lavorare in maniera normale. Però è chiaro che questa è un po' la situazione.
1: Allora, ci dici cosa sta mancando secondo te al Genoa in questo avvio di stagione?
9: Ma in questo momento sta mancando la cosa più importante, cioè il Genoa credo che abbia dei singoli buoni, non tutti molto buoni, ma alcuni anche molto buoni, sì, ma non si è ancora plasmata la squadra, ed è la cosa più importante, quella che ha visto un piccolo miglioramento nella Coppa Italia, ma non più di tanto, e che deve far capire intanto se il futuro vorrà essere giocare a 4 o giocare a 3, probabilmente a 4.
1: Insomma, se sono ragionamenti che potremmo traslare anche al Parma, anche se adesso da 4 è un po' più passato verso la difesa 3, ma quel che manca al di là di individualità sembra un po' questo, un'identità di squadra. Ho notato che è partito Maluccio Marcandalli, che ha fatto un buon campionato l'anno scorso, o sbaglio?
9: Ma allora, ha sbagliato diverse volte in partita, però io ho una mia teoria, che naturalmente vale uno, cioè il fatto che giocando in questo caso a tre, e avendo un centrocampista in meno, perché Baldanzi viene gestito come trequartista, ma in realtà poi deve rientrare, quindi non rende né davanti né di dietro, si abbia in questo caso anche la carenza poi nel filtro per quello che riguarda la difesa, perché credo che un 4-3-1-2, 4-3-2-1, mettetela voi come preferite, possa essere meglio, perché possa avere tre centrocampisti stabili anche a fare filtro.
1: Giusto, sono d'accordo. El Shaarawy che apporto può dare secondo te allo stato attuale delle cose?
9: Ma guarda, El Shaarawy e Traoré giocano un altro calcio, sì, da quello che abitualmente abbiamo visto a Genova, quindi è chiaro che se stanno bene il loro apporto è fondamentale, direi. L'ha sempre riconosciuto De Rossi, lo possiamo vedere anche noi De Bisu proprio quando li vediamo giocare. Traoré ha giocato 10 minuti, in 10 minuti ha fatto un assist, e con una Veronica si è girato e ha preso il palo di sinistro. Insomma, davvero vediamo un altro calcio. Quindi bisogna trovare l'assetto, l'insieme, e ripartire, perché è chiaro che i risultati poi sono tutto, perché voi mi insegnate che vincere insegna e aiuta a vincere.
1: Assolutamente. Questo Osmaic che potenziale ha?
9: È un giocatore che arriva dal Preston, dalla Serie B britannica, se ne è parlato discretamente bene, anche se si è parlato prima delle sue pecche in nervosismo, ha morso giocatori, insomma, ha avuto Vucinic che lo ha nella sua nazionale montenegrina, e quando non era ancora al Genoa diceva: io ho un giocatore importante che potrebbe fare comodo anche alla Serie A.
1: Vedi, speriamo, insomma, lato nostro di non scoprirlo troppo domenica. Pinuccio, grazie mille e buona partita. Grazie ancora per essere stato con noi.
9: Naturalmente, buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
9: Grazie
1: Pinuccio Brenzini, sempre un piacere. Sempre molto esaustivo, insomma, anche lì. Però avete sentito una cosa interessante, che non sarebbe poi così sulla graticola Mister De Rossi. Vediamo, ho un po' di messaggi prima del prossimo stacco pubblicitario. Guido da Forlì, che salutiamo. Anch'io non vorrei che questa lasciasse, spero una vittoria domenica, ma pare sia già pronto Gilardino. No, non mi risulta, Guido, onestamente. Tanto Gilardino che salvò la sua panchina 2 anni fa, proprio panchina genoana, vincendo al Tardini, poi dopo però, poche settimane dopo, fu esonerato comunque. Allora, Enrico dice: il pareggio salverebbe le panchine sia a questa che a De Rossi, ma attenzione, in tal caso i problemi non sarebbero risolti, serve continuità, sarebbe sempre sulla graticola. Ah, può essere assolutamente come dici tu. Poi diamo tempo al mister, dice Bonaz. Poi se farà male sotto Natale si provvederà anche con nuovi acquisti. Il Parma è 2 anni che gli ultimi 2 campionati ha corretto il tiro sempre a Natale, a gennaio, e non dimentichiamocelo, mercato di gennaio fondamentale l'anno scorso con Strefezza e Nicolussi, l'anno prima con Ondrej Pellegrino, solo per citarne due. Speriamo che per una volta non sia necessario andare proprio a dare un rinforzo così, ma vedremo. Cagno, che saluto, dice: credo, come spesso succede, la partita sarà decisa da episodi. Io sono fiducioso in un buon risultato. Per quanto riguarda esonero questa, visti i nomi che girano, se torna ad Aversa meritiamo l'estinzione calcistica addirittura, dice Cagno. Allora, se salta questa, ma spero di no, andrei su Baldini. Beh, Baldini però è l'allenatore dell'Under 21, quindi non la vedo fattibile. Il mio Parma anti-Genoa, dice Lorenzo, 3-4-2-1, vediamo un po': Corvi, Troilo, Diego Carlos, Drobnic, Valeri, Siero, Keita, Del Prato, immagino, Del Prato a destra, Valeri a sinistra, Lontani, Bernabé a supporto di Romero, concordate? Allora tu metti praticamente, ok, Siero e Keita in mezzo, Bernabé trequartista con Lontani, Romero unica punta, Del Prato, Valeri a tutta fascia, e metti Drobnic al posto di Valenti e di Ndiaye in difesa. Può essere interessante. Io vedo più, allora, ho una conferma di Del Prato a sinistra, anche se io francamente lo farei giocare come dici tu al posto di Brički. O Valenti. Ndiaye mi sembra un po' sparito dai radar nelle gerarchie di questa. Allora, messaggio di Roberto: se veramente il problema è l'allenatore, non vedo il problema, si esonera. Poi vediamo se un altro però ci salta fuori con questa rosa. D'altronde ne abbiamo cambiati 6 in 7 anni, i problemi sono altri, dice Roberto in maniera un po' piccata. C'è libero anche Conte, dice questo telespettatore, radioascoltatore Marco, un po' ironicamente, visto che ha un budget, e poi non credo che verrebbe ad allenare il Parma, ecco, così è, lo dico col massimo rispetto per tutto. Gli allenatori capaci in giro ci sono: Gotti, Gilardino, Nicola, lo stesso Corrent, dice Marco, che evidentemente non ha, a cui evidentemente non va troppo a genio Carlos Cuesta. Sto cercando di capire se sono uscite poi le convocazioni già di Mancini, ma non credo. Ah, oggi le prime convocazioni, esatto, però non ho capito quando usciranno. Sono interessanti perché cerca di mettere il fermino, come si dice, su certi giocatori che sono italiani ma convocabili anche per altre nazionali, tipo Romano, quello del Cagliari che si è fatto gol, che è svizzero, Zoma, che è nato a Merate ma ha mamma, credo, ivoriana e papà del Burkina Faso o viceversa, Inacio, che è il figlio di Ignacio Pia, che è in Germania. Tanto questo Zoma ha fatto un sacco di gol però nella Serie B tedesca. L'idea è che tu li blocchi, poi dopo, secondo me, poi dopo se sono forti li hai già praticamente fermati, perché se giochi una partita ufficiale con, credo che la regola sia così, correggetemi se sbaglio, devi giocare una partita ufficiale con un nazionale maggiore. Non so, non credo valga l'Under 21 e non credo valgano, e direi che non valgono le amichevoli, credo. Dunque, Luca ci manda uno scoop, ci manda una foto, è Lontani questo, sì, foto con Lontani, dice l'altro giorno ha preso la patente, verificheremo, bene, così può andare a collecchio con la sua macchina. E, facciamo uno stacco pubblicitario, poi c'è l'ultimo ospite, dai, a tra poco.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
10: 99 non è possibile.
11: Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99.
11: Pronto?
10: Puma.
11: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
13: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
14: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
15: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
1: Eccoci di nuovo insieme. Allora, prima di dare il benvenuto al nostro ultimo ospite, c'è una bella notizia per gli appassionati di pallavolo, ma io direi di sport in generale, che apprendiamo direttamente dai social del sindaco Michele Guerra, che riguarda il Palasport e un prossimo appuntamento, perché dice che i prossimi 14 e 15 novembre si giocheranno al Palaraschi le semifinali e la finale della Supercoppa Italiana di Volley Maschile, grazie alla collaborazione tra la Lega Pallavolo Serie A, il Comune di Parma e la Regione Emilia Romagna. La grande pallavolo, conclude il sindaco, torna in una delle sue storiche case e gli splendidi lavori fatti al palazzetto ci stanno già dando grandi soddisfazioni. Beh, mi sembra davvero un'ottima notizia per gli appassionati di volley, ma ripeto, di sport in generale, perché vi garantisco che comunque la pallavolo dal vivo, anche se purtroppo qui la memoria è un po' ingrigita, ma è davvero un grande spettacolo. Poi Supercoppa Italiana, insomma, bello, bello, bello, cercherò assolutamente di esserci, perché lo spettacolo merita. Torniamo al Parma con un tifoso che ci dà la sua opinione, Federico Paletti. Ciao Federico!
16: Ciao Alberto, ciao a tutti.
1: Socio del Parma Club Sandro Melli. E Federico, chiedo anche a te, che partita ti aspetti domenica? Vincerà la paura o ci sarà una squadra che scenderà in campo con più coraggio dell'altra?
16: Una partita sicuramente fondamentale, quella che ci aspetta domenica, che probabilmente potrebbe anche, insomma, segnare il futuro del nostro mister in primis. Abbiamo già sentito molte voci questa settimana e anche un po' di come potrebbe andare, no, questa annata di Serie A. È vero, il campionato è appena iniziato, ma insomma è giusto iniziare a farsi anche le prime idee, le prime aspettative. Sì, penso sia una partita dove spero i ragazzi possano veramente dare tutto. Contro il Como credo si siano già visti alcuni segnali un po' di ripresa da parte dei quei giocatori. Sicuramente poi c'è anche il bisogno di integrarsi. Comunque è stato un mercato abbastanza ricco il nostro, che ha portato in squadra molti giocatori, e quindi insomma penso serva anche del tempo, sia giusto concederlo, ecco.
1: Da chi ti aspetti, cioè chi ti aspetti come protagonista di questa partita, Sponda Parma?
16: Sicuramente chi mi ha stupito in positivo fin ad oggi, non penso sia una sorpresa, è Lontani, un ragazzo veramente giovane ma che gioca quasi come un veterano, ha molta creativa, molta voglia di fare, di puntare, propone molto gioco. Insieme a lui penso sia un ottimo giocatore Romero, per quel poco che si è visto, ma insomma mi è sembrato un attaccante veramente affamato di gol, con tanta voglia di tirare, e mi aspetto tantissimo quest'anno da lui.
1: Chi è invece che secondo te deve iniziare a cambiare marcia?
16: Insomma, quello è un po' un discorso generale che si potrebbe fare alla squadra. Se ti devo fare qualche nome, finora ho visto abbastanza male sia Valeri che Brizchi, quindi i nostri due terzini. che fino ad oggi non mi sembrano tanto in palla, ma credo che la squadra, ritrovandosi un po' in generale, possa far bene anche a loro in singolo.
1: Sto guardando le probabili formazioni di Gazzetta.it, vediamo un po' se cosa battezzano qui. Un 5-3-2, io vedo più un 3-4-2-1, che poi è un po' parente del 5-3-2, perché poi quella difesa lì a 3 diventa 5 quando ti difendi. Però io mi aspetto più ancora, non so, il doppio trequartista. Tu come la vedi, Federico Paletti?
16: Ma guarda, fino ad oggi il piano della difesa 4 sembra essere già fallito, no? In particolare non capisco la volontà della squadra di costruire il gioco dal basso, invece di far come l'anno scorso, che insomma si puntava sui lunghi rilanci di Suzuki. Quest'anno con Corby, che per quanto ritengo che tra i pari sia un ottimo giocatore, lo vedo sempre un po' insicuro nelle uscite, come ad esempio il secondo gol del Como quest'ultimo weekend, oppure proprio nella costruzione, nel gioco coi piedi. Quindi questo non lo capisco tanto. In più, sì, diciamo che se l'anno scorso la difesa a 3, che poi diventava 5 a seconda della fase di attacco e di difesa, era un po' il nostro marchio di fabbrica, quest'anno noto sicuramente più difficoltà, ma quello sicuramente è dato proprio dal cambio di tattica, che insomma richiede anche quello, come già detto, un po' di tempo per essere sul pezzo.
1: Una domanda su Elfege: secondo te questo suo rendimento sottotono, ecco, diciamo così, è dovuto, non so, un momento così, condizione fisica? Lui ha avuto un infortunio quest'estate che magari non gli ha permesso di entrare subito in condizione, o ci eravamo illusi troppo l'anno scorso, quando tra l'altro aveva un assist man come Strefezza, che era tanta roba?
16: Ti dico, Serge è sempre stato in generale un giocatore su cui non ho mai avuto grandissime aspettative. Arrivava comunque dalla Serie B francese, un giocatore fino ad allora sconosciuto, ma che l'anno scorso sicuramente è stato fondamentale per portare a casa gli ultimi punti per la Salvezza. Penso che quest'anno possa fare altrettanto bene. Non lo vedo come giocatore chiave della nostra squadra, quello su cui basarsi per il nostro gioco, ma penso che in un'alternanza, oppure magari anche in coppia con Romero, possono in realtà formare una buona coppia d'attacco, formata sia da fisico che, come già detto con Romero, da un attaccante rapace d'area con voglia di segnare.
1: Sì, sono abbastanza d'accordo con te. Poi c'è, insomma, il tema difesa. Vedi Del Prato di nuovo a sinistra tu, o nei tre, o è il momento di rispolverare un Valenti o un Diaye, ma magari per mettere Del Prato a tutta fascia al posto di Bricchi?
16: Del Prato fino ad oggi è sempre stato una, insomma, di quei giocatori certezza, no? Per il Parma, sia che si trattasse di difesa 4 che difesa 3. Ad oggi io lo vedo ancora come un giocatore comunque solido, che dà sempre il suo in campo. Mi piace l'idea di vederlo in una difesa 3 con Troigo e Diego Carlo. Secondo me è il miglior trio che in questo momento questa può permettersi di schierare. Detto ciò, sì, non mi dispiacerebbe rivedere in campo Valenti, data la scorsa annata, che secondo me è stata un po' di rinascita per questo giocatore, un'annata che io giudico positiva, dove personalmente mi aveva parecchio convinto e mi viene voglia di rivederlo quest'anno in campo. Detto ciò, non ho la stessa opinione per Ndiaye, che non è fino ad oggi mai riuscito a convincermi, mentre se ci ricordiamo l'anno scorso è stato ben pagato dal Parma, arrivava come quel giocatore che doveva essere titolare indiscusso e portare anche quell'esperienza di Coppe Europee, che insomma da noi non guasta mai, ecco.
1: Vero. Federico Paletti, grazie per essere stato con noi. Allora, buona partita.
16: Grazie a voi, buona partita a voi, ci vediamo allo stadio.
1: Grazie mille. Siamo in chiusura, ovviamente domani non c'è Palla in Tribuna, ci ritroviamo poi per raccontarvela in diretta su Radio Parma con la nostra radio cronaca, che partirà già dalle 14.45, il collegamento dal Tardini. Grazie ad Andrea Gatti in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Radio Parma.
17: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina all'ospedale Maggiore il nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri. La struttura, riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, dispone di 12 posti letto e garantisce assistenza 24 su 24 con un'equipe multidisciplinare di oltre 40 professionisti. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica. Avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte. Il 71% degli spagnoli e il 67% dei britannici, ad esempio, ha già viaggiato anche per fare acquisti. Il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. Politica italiana e internazionale, guerra, economia, diritti, ambiente, musica e sport al centro della quarta edizione del Festival di Open che si apre alle 15 oggi in Piazza Garibaldi. In programma un videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi panel con ospiti in presenza e in collegamento, tra cui i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Locatelli e leader di AWS Nicola Frattoianni. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Tarco, la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Il calcio, prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierro in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Una 42 di origine albanese e madre di tre bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
2: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi due automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
1: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
2: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale. Lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina all'ospedale Maggiore il nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri. La struttura, riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, dispone di 12 posti letto e garantisce assistenza 24 su 24 con un'equipe multidisciplinare di oltre 40 professionisti. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica. Avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte. Il 71% degli spagnoli e il 67% dei britannici, ad esempio, ha già viaggiato anche per fare acquisti. Il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. Politica italiana e internazionale, guerra, economia, diritti, ambiente, musica e sport al centro della quarta edizione del Festival di Open che si apre alle 15 oggi in Piazza Garibaldi. In programma un videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi panel con ospiti in presenza e in collegamento, tra cui i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Locatelli e leader di AWS Nicola Frattoiani. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Tarco, la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Il calcio, prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierro in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
7: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, Igi & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: supermercato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
1: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
2: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
1: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. È quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
2: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina all'ospedale Maggiore il nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri. La struttura, riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, dispone di 12 posti letto e garantisce assistenza 24 ore su 24 con un'equipe multidisciplinare di oltre 40 professionisti. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica. Avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito, rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte. Il 71% degli spagnoli e il 67% dei britannici, ad esempio, ha già viaggiato anche per fare acquisti. Il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. Politica italiana e internazionale, guerra, economia, diritti, ambiente, musica e sport al centro della quarta edizione del Festival di Open che si apre alle 15 oggi in Piazza Garibaldi. In programma un videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diversi panel con ospiti in presenza e in collegamento, tra cui i ministri Giorgetti, Lollobrigida e Locatelli e leader di AWS Nicola Frattoiani. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino Parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Tarco, la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Il calcio, prima della lunga sosta di quasi 3 settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierro in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95,

0: Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
1: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
1: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
2: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: Lo sport: con la MotoGP Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina il maggiore nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri. La struttura dispone di 12 posti letto, garantisce assistenza 24 ore su 24 e può contare su un'equipe multidisciplinare di 44 professionisti. Sarà a riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, da Piacenza a Modena. La rete parmense segue già oltre 6.600 bambini e ragazzi. L'investimento per il nuovo reparto è di 500.000 di euro. Alla cerimonia anche il presidente della regione, Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica, avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito, rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte, il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Taro con la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria, potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierra in regia. Radio cronaca diretta di Parma-Genoa domenica a partire dalle 14.45 qui su Radio Parma. Il grande volley torna a Parma il 14 e 15 novembre, infatti il Pala Raschi ospiterà la 31esima Supercoppa maschile. In campo Perugia, Verona, Civitanova e Trento. Le semifinali saranno Perugia, Trento e Verona, Civitanova. Per il rinnovato palazzetto sarà il ritorno a un evento nazionale di primo piano nel segno della grande tradizione pallavolistica della città. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
2: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
1: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
2: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre, quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
1: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime 4 partite di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina il maggiore nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri, la struttura dispone di 12 posti letto, garantisce assistenza 24 ore su 24 e può contare su un'equipe multidisciplinare di 44 professionisti. Sarà a riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, da Piacenza a Modena. La rete parmense segue già oltre 6.600 bambini e ragazzi. L'investimento per il nuovo reparto è di 500.000 di euro. Alla cerimonia anche il presidente della regione, Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica, avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte, il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Taro con la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierra in regia. Radio cronaca diretta di Parma-Genoa domenica a partire dalle 14.45 qui su Radio Parma. Il grande volley torna a Parma il 14 e 15 novembre, infatti il Palaraschi ospiterà la 31esima Supercoppa maschile. In campo Perugia, Verona, Civitanova e Trento. Le semifinali saranno Perugia, Trento e Verona, Civitanova. Per il rinnovato palazzetto sarà il ritorno a un evento nazionale di primo piano nel segno della grande tradizione pallavolistica della città. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperti alle mie sequestrati nell'abitazione delle vittime.
2: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
2: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
1: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,6%. 60% a 51.545 punti.
2: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Inaugurato stamattina il maggiore nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri, la struttura dispone di 12 posti letto, garantisce assistenza 24 ore su 24 e può contare su un'equipe multidisciplinare di 44 professionisti. Sarà riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, da Piacenza a Modena. La rete parmense segue già oltre 6.600 bambini e ragazzi. L'investimento per il nuovo reparto è di 500.000 di euro. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica, avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte, il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana la protagonista a Borgo Taro con la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Siero in regia. Radio cronaca diretta di Parma-Genoa domenica a partire dalle 14.45 qui su Radio Parma. Il grande volley torna a Parma il 14 e 15 novembre, infatti il Palaraschi ospiterà la 31esima Supercoppa maschile. In campo Perugia, Verona, Civitanova e Trento. Le semifinali saranno Perugia-Trento e Verona-Civitanova. Per il rinnovato palazzetto sarà il ritorno a un evento nazionale di primo piano nel segno della grande tradizione pallavolistica della città. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
7: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
8: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
7: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
8: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
7: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
9: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Good Vibration.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: RBR Good Vibrations.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Inaugurato stamattina al maggiore, il nuovo reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza al padiglione Barbieri. La struttura dispone di 12 posti letto, garantisce assistenza 24 ore su 24 e può contare su un'equipe multidisciplinare di 44 professionisti. Sarà riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord, da Piacenza a Modena. La rete parmense segue già oltre 6.600 bambini e ragazzi. L'investimento per il nuovo reparto è di 500.000 di euro. Alla cerimonia anche il presidente della regione, Michele De Pascale. Un quarantenne è stato denunciato dai carabinieri dopo il furto di numerosi cosmetici in un negozio del centro di Parma. È stato identificato grazie alle telecamere. Denunciata anche una 37enne per truffa telematica, avrebbe convinto un 70enne a versare 250 euro per un falso investimento finanziario, chiedendogli poi altro denaro. L'uomo si è insospettito, rivolgendosi ai carabinieri. Shopping e turismo, un binomio sempre più forte, il tema è al centro a Parma della nona edizione di Shopping Tourism con 150 operatori nazionali. Presente anche Parma Welcome, la nuova cabina di regia del turismo locale, nata per mettere insieme pubblico e privato e promuovere in modo unitario il marchio Parma. L'autunno riporta migliaia di visitatori sull'Appennino parmense con gli appuntamenti dedicati ai prodotti del bosco. Da questo fine settimana protagonista Borgo Taro con la 51esima fiera del fungo IGP, in programma per due weekend. Mercati, mostra micologica, degustazioni, show cooking, street food, musica e iniziative per bambini. Domenica anche la Scaglia d'Oro dedicata al parmigiano reggiano di montagna. Prima della lunga sosta di quasi tre settimane, il Parma attende domenica al Tardini il Genoa, appaiato ai crociati in classifica. Questa cerca ancora la prima vittoria e potrebbe confermare Lontani e Romero in attacco, gli unici ad aver segnato finora. In difesa verso la conferma Diego Carlos, Troilo e Del Prato, mentre Bernabé potrebbe prendere il posto di Sierro in regia. Radio cronaca diretta di Parma-Genoa domenica a partire dalle 14:45 qui su Radio Parma. Il grande volley torna a Parma il 14 e 15 novembre, infatti il Palaraschi ospiterà la 31esima Supercoppa maschile. In campo Perugia, Verona, Civitanova e Trento. Le semifinali saranno Perugia-Trento e Verona-Civitanova. Per il rinnovato palazzetto sarà il ritorno a un evento nazionale di primo piano nel segno della grande tradizione pallavolistica della città. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
6: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
7: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
6: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
7: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
6: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

RBR Good Vibrations.

0: Selezione chill out di Andrea Gatti.
1: Anime. Need you night and day, anime. Anime, anime. I want you for my.

0: Thank you.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea.

0: Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.
1: Non sbaglio chi era mia. Vorrei il fou pour quello che era mio. Vorrei il fou pour quello che è il numero 37.
2: Non, io sono passato. Già n'è più rien.
1: Si. Parce qu'il y aura toujours des fous.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.